dale, dale, dale, dale. En la cama todo se vale. Dale, dale, dale, dale. Mujeres me gustan de todos los colores. Dale, dale, dale, dale. En la cama todo se vale. Dale, dale, dale, dale. Entonces, mami, vamos.